0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.

0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock in the night.

0: Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock. In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Classica ottobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, il cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla, e tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Buongiorno, ma buongiorno, come va quest'oggi? Va decisamente meglio, un po' meno per me perché sbadatamente non ho acceso il volume. succede spesso quando infili il jack, no? Nella feritoia lo infili e ci sono i volumi a palla che si tiene in cuffia Claudio Valentini e quindi si sentono questi fischi, pi pi pi. Ecco, questo è Claudio Valentini che spesso lei usa dei volumi veramente improbabili. Infatti quando la chiamo spesso, Claudia, non sente, Claudia, è sorda praticamente. Allora ragazzi, ci siamo, anche oggi diamo il via a questo giovedì, oggi è il 15 ottobre, sono Nino Carollo, Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show, abbiamo iniziato con Good Vibrations dei Beach Boys e prima, come sempre, espletiamo le formalità di rito ricordando il nostro numero di WhatsApp, se volete come sempre raggiungerci per augurarci il buongiorno, a noi fa molto molto piacere, quindi prego accomodatevi, 388-893-6699. Possiamo cominciare adesso davvero, eh? Si comincia con i Blur stamattina. Oh, Girls and Boys.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
3: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
3: Galassia!
4: L'iperrisparmio per tutti!
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: We want Flash, Flash. We want Flash for Fantasy. Allora, Bigliaio, questi pensieri impuri alla mattina, Flash for Fantasy. Abbiamo qualcuno che giustamente fa delle ottime osservazioni, viste tutte queste mie dimenticanze. A volte dimentico la password per accedere agli studi di Radio Easy Rock, a volte dimentico di attaccare la cuffia. Sono piccoli segnali, carissimo Massimo, tu che fai tanto il fanfarone. Sentiamo.
1: Caro Nino, sì. Queste mancanze cominciano a preoccuparmi. Qualche giorno fa ti sei dimenticato la password, sì. Oggi questione di volumi, sì. Non va bene, non va bene. Buongiorno.
0: Beh, buongiorno, mica tanto anche per te, insomma, che cerchi di esprimere questo concetto mandando 8 messaggi e chiaramente continuando a impaperarti. Anche per te non va bene. Sto scherzando, dai. No, effettivamente aveva dei problemi Massimo a spedire i messaggi, perché se sentivo questo messaggio vuoto, 1, 2, 3, 5 vocali, poi alla fine Nunzio Vobis ce l'ha fatta. Vabbè, sono mancanze, piccole dimenticanze, ma dopo tutto diciamocelo, siamo ragazzi, no? Siamo ragazzi! Torniamo indietro di 2 anni adesso, sentiamo Curtainers con i DMAs. Questa è The Beginning of the End. Here we go.

È un bel hua ci stava anche Stray Heart con i Green Day. Sono le 6:28 minuti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno di Alarm Rock Show. Abbiamo aperto il nostro baraccone. Bello, mi sembra di essere un ambulante al mercato. Allora siamo qui a così intrattenervi sin da queste prime ore del mattino. Lo facciamo con il buon rock and roll. Per chi ancora non lo sapesse, questa è una radio che fa solo ed esclusivamente 24H rock and roll. Perciò se amate il genere, beh, complimenti, ottima scelta, direi anche numero uno. A proposito di numero uno, sentiamo anche i Doors, Light My Fire.

0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers. L'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo domani alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Radio Easy Rock.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner Radio Easy Rock.
6: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Keep Yourself Alive, i Queen, la canzone con la quale, diciamo, sono stati leggermente snobbati all'inizio della loro carriera, anche perché questa è la canzone che segna il loro esordio, essendo la prima traccia del loro album di debutto e della demo del 1971, considerata oggi comunque un pilastro dei Queen, soprattutto dai fan. Ricordiamo che nel 2008 è stata inserita da Rolling Stone al 31esimo posto tra le migliori canzoni per chitarra di sempre, venendo elogiata per la straordinaria ricchezza di riff contenuti in un unico brano. E questo grazie chiaramente al grande Brian May, l'astronomo Brian May, il fisico Brian May. Che genio, ragazzi. Sono le 6:39 minuti. Siamo insieme, fino alle 9. Buongiorno da Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock, che adesso suona Tom Petty. Era il 1989, Love is a Long Road.

0: Surprise the by the joy. E questo era il buon Richard Ashcroft. Sono le 6:46 minuti. State ascoltando The Alarm Rock Show e va tutto a gonfie vele perché è giovedì, è tutta in discesa la strada, almeno lo spero per il 99,9 periodico per cento di chi ci sta ascoltando in questo momento. E mi raccomando, pollici sempre alzati, eh? Weekend ormai alle porte. Stay tuned.
1: Radio Easy Rock.

0: festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
5: Entra dove la tradizione del grana padano DOP, l'asiago DOP e altri formaggi prende forma.
4: Inoltre degustazioni gratis e spaccio aperto dalle 10 alle 18.
5: Disponibile anche servizio navetta dalla zona industriale di Ponte di Barbarano.
4: Domenica 25 ottobre, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 28 ottobre al Famila ti aspettano tanti prodotti a solo 99 centesimi.
8: Famila, con noi sei in famiglia.

Quelle belle canzoni che ascoltate alle 6:55 di un giovedì qualsiasi ti mettono proprio tranquillità, ti mettono serenità, ti fanno star sereno, ma soprattutto ti fanno fare un po' mente locale e ti fanno pensare a come si può, per esempio, organizzare un bel weekend, no? E allora, siete stati stimolati da questa bella canzone degli America, amiche e amici di Radio Easy Rock, eh? Avete già pensato che fare in questo weekend? Su, dai, sfoderate il meglio di voi, della vostra fantasia. Vediamo cosa farete di particolarmente interessante. Mi piacerebbe condividerlo. Ecco, mi piacerebbe che voi lo condivideste con me. Com'è andata con il congiuntivo? Bene, no? Mi piacerebbe che voi lo condivideste con me, perché mi piace sapere un po' i vostri piani d'attacco. Fatemi sentire un po'. Partecipe alle vostre gite fuori porta. Ma anche no, dai, sto scherzando. Comunque, se volete raccontarlo, prego, ci sono i WhatsApp. Intanto sentiamo Eric Clapton, Cocaine.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi. L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. Meteo.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Classica autobrata fino al weekend sulle nostre regioni di nord-est, con tempo generalmente stabile, il cielo sereno o al più poco nuvoloso, insomma una situazione tra sole e qualche nuvolamento di passaggio, ma rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. Quindi fino a sabato direi situazione più che tranquilla, e tra l'altro durante il pomeriggio il clima è veramente gradevole, con queste massime fino a 22-23 gradi in pianura. Ovviamente poi di notte il fresco si farà sentire, con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

0: Rivers Cuomo, Wizard, Troublemaker, che significa casinaro, quello che fa praticamente combina guai in continuazione senza mai fermarsi. A proposito di casinari, qui a Radio Easy Rock, sentiamone uno a caso, vai.
1: Buongiorno rocker.
0: Sì.
1: Allora, abitando a Rovigo,
0: sì,
1: questo fine settimana sono indeciso se
0: sì
1: andare in fattoria ad usare il buono spesa o andare a Rovigo a vedere se ci sono più di 20 persone. Voi cosa mi consigliate? Buona giornata!
0: Vabbè. No, mi fa ridere perché insomma chiedevo un po' la progettualità, cosa avete di bello da fare in questo weekend. Ecco, questa potrebbe essere un'idea. Però andare in centro a Rovigo non sarebbe male, no? Anche perché è bello passeggiare quando non sei spinto da nessuno, ti senti abbastanza libero e ti senti quel senso di vuoto intorno. Vabbè, Daniele, buona fortuna. E poi c'è qualcun altro che ha fatto un'altra osservazione a proposito di alcune dimenticanze, nel senso che sì, all'inizio di programma questa mattina vabbè, succede quando hai una certa età, no? Inizi il programma e sbadatamente ricordi, dimentichi più che ricordare, dimentichi di attaccare le cuffie e lì cominci a parlare al microfono e non senti nulla e dici che è successo, ecco.
2: Buongiorno Nino, buongiorno Easy Rocker.
0: Sì.
2: Ma mi domandavo, sono due giorni che faccio tardi, come se facessi tardi al lavoro, per ascoltare, e sento che sta cambiando qualche cosa nell'aria, sento dimenticanze varie, insomma dai, bel caffè e si va avanti, dai.
0: Sì.
2: Una buona giornata a tutti.
0: Tieni a bada il cane, perché quello lì mica scherza, non accetta queste battute. Nico, buona passeggiata anche al nostro amico Nico. Allora, sono le 7:06, dai, diamoci da fare, un po' di suono di quello giusto durante la mia pausa caffè. Ci stanno Red Hot Chili Peppers su Radio Easy Rock Scar Tissue.

0: Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
1: Entra dove la tradizione del grana padano DOP, l'asiago DOP e altri formaggi prende forma.
0: Inoltre degustazioni gratis e spaccio aperto dalle 10 alle 18.
1: Disponibile anche servizio navetta dalla zona industriale di Ponte di Barbarano.
0: Domenica 25 ottobre, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 28 ottobre al Famila ti aspettano tanti prodotti a solo 99 centesimi.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, a voi tutti all'ascolto, l'augurio di un buon giovedì mattina. Segnalo traffico regolare in questi minuti sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri attivi nella notte tra oggi e domani, dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina, venerdì 16 ottobre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia. Sarà effettuata la chiusura degli svincoli tra la A4 e la A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Parliamo anche della tangenziale di Mestre, questa notte dalle 21 fino alle 5.30 di domani mattina, e poi nella notte tra venerdì e sabato tra le 21 e le 5.30 del mattino verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano per lavori, uscita consigliata Marghera. Ancora una notizia che riguarda la A4: dalle ore 20 di questa sera fino alle 20 di domenica 18 ottobre sarà chiusa completamente l'area di servizio Limenella Ovest tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Buongiorno, sono le 7:24 minuti, state ascoltando The Alarm Rock Show, qui è Nino Carollo e questa è Radio Easy Rock. Allora, notizie incredibili, proprio di ieri, c'è un sassofonista jazz, si chiama Courtney Pine, o Pin, ora Pine, mi piace, Courtney Pine, non me ne intendo di jazz, comunque ha rivelato... Questo jazzista, questo signor Courtney Pine, ha rivelato di essere tornato di recente in studio per registrare con Mick Jagger per un nuovo progetto dei Rolling Stones. A soli 3 mesi dalla pubblicazione di questo 25esimo loro album, Foreign Tongues. Ecco, quindi diciamo che il jazzista ha oltretutto elogiato il talento di Mick Jagger, definendolo diciamo un grande. Poi, insomma, chiaramente il mondo pop era un po' lontano, il mondo rock è un po' lontano da lui, che ha ovviamente in qualità di sassofonista jazz un palato un po' più è uno di quei dai palati fini, tanto per intenderci. Però la notizia è questa, che sono già in studio per un altro disco, capite? Cose veramente epiche questi qui, veramente davvero stupefacenti. Intanto li sentiamo con Mr. Charm.

0: Non dirmi che è già l'ora di un altro caffè. Ma sì, il terzo caffè, signore e signori, esageriamo quest'oggi. Buongiorno, The Alarm Rock Show, è giovedì, sono le 7 e 34 minuti e questa è Radio Easy
1: Rock. L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo?

0: averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Avete capito? Inutile girarci intorno e inutile soprattutto negarlo, perché tutti hanno il cuore affamato. Anche voi che dite no, io no, ma io sono a posto così. Ma sono a posto così, ma no, no, no, sotto sotto c'è sempre il cuore affamato. E questo era l'inno universale che catturava il profondo desiderio umano di libertà. Capite? Perché il boss andava giù di brutto, era giovane qui, era molto giovane, però aveva capito tutto. Regola numero uno, non ci si sposa a 20 anni. Regola numero due, bisogna mettere in preventivo la voglia di libertà dell'essere umano. Poi a un certo punto, se ti sposi giovane, cosa fai? Ma inventi scuse bieche per andare a comprare il latte e non tornare mai più a casa. Il classico, classico dei classici. Che mito, ragazzi. Bruce Springsteen dal doppio album, era The River, Angry Heart. Sono le 7:41 minuti, Radio Easy Rock, dopo questa piccola e direi concisa lezione di vita del boss. Arriva qualcosa di soave, signore e signori, perfetto per l'occasione, quando il sole sta sorgendo.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 28 ottobre al Famila ti aspettano tanti prodotti a solo 99 centesimi.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

Un po' di rock psichedelico con i Doors per salutarci oggi. Da Domi Grande buona giornata, rimanete con noi all'ascolto di Radio Easy Rock. Poi si torna insieme domani sempre a mezzogiorno. Oh, c'è Sir Paul McCartney, nuova canzone, sì sì, Chelsea Boots, per ricordare sempre le sue origini e quel passato ricchissimo che ha nella sua vita. Ciao da Domi.

0: be sweeter. Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock. Meteo. Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sul Triveneto, condizioni anticicloniche anche nelle prossime ore. Nella giornata di domani sarà un venerdì 16 ottobre con tempo asciutto, ampi spazi assolati, qualche velatura di passaggio possibile, ma innocua, il tutto con aria freschina ed anche umida al primo mattino, ma poi gradevole e mite in giornata. Difatti le temperature massime oscilleranno fra i 21 e i 23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà per lo più debole o assente sul tratto costiero adriatico. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima!
2: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
1: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
4: Domenica 25 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.
5: Entra dove la tradizione del grana padano DOP, l'asiago DOP e altri formaggi prende forma.
4: Inoltre degustazioni gratis e spaccio aperto dalle 10 alle 18.
5: Disponibile anche servizio navetta dalla zona industriale di Ponte di Barbarano.
4: Domenica 25 ottobre, porte aperte al caseificio sociale Ponte di Barbarano.

0: know you wanna my kind.
1: Sono Claudia Valentini e ti aspetto ogni domenica dalle 21 alle 23 a bordo del mio taxi. Tra un passeggero e l'altro ti racconterò le storie più belle del rock and roll. Questa è Radio Easy Rock e ogni domenica notte dalle 21 alle 23 diventa Crosstown Traffic Chaos.
2: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app
3: Radio Easy Rock.
4: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. .it Media Partner Radio Easy Rock.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
8: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
9: Strimmo Studios.
8: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
2: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima!
4: Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99€ e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95€.
2: Galassia!
4: L'iper risparmio per

Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock. Si riparte, Easy Rocker. Le strade sono deserte, ma le note sono belle piene di vita. Da Claudia Valentini, benvenuti a un nuovo giro di Crosstown Traffic Chaos. Mettetevi comodi, si balla anche seduti.

La vado a prendere alla stazione. Ha un bassotto tra le braccia. Guardo entrambi di sbieco, con la coda dell'occhio. È incredibile come chi sta insieme da tanto tempo finisca per assomigliarsi. Lei e il bassotto hanno il medesimo sguardo.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Su Radio Easy Rock, Cross Town, Traffic, Chaos.

Se io ti dico Elvis, tu a chi pensi? A lui, certo, Elvis the Pelvis. Va bene, ammettiamo che Elvis fosse grande anche per questo, per il suo modo particolarissimo di dimenare il bacino. Però non è che la cosa gli abbia sempre portato benissimo. Prendi quella volta, per esempio, quella volta a Jacksonville, in Florida. Elvis arriva e sa che lì deve fare due concerti. Ma tutto prende subito una pessima piega. Ad attenderlo, oltre alla solita orda di ragazze, come dire, infervorate, c'è anche un predicatore, tale Robert Gray, che lo ha definito esattamente il più basso livello della degenerazione spirituale. Vabbè, un bel chi se ne frega e tutto torna a posto. Il guaio è che c'è pure un giudice, tale Marion Goodin, e lui è fermamente deciso a far arrestare Elvis per oltraggio al pudore. Appena arriva, il giudice lo punta e gli spara dritto in muso le condizioni quadro della serata. Dunque, amico, scuoti pure il tuo culo quanto vuoi, però di lato, ok? Non devi scuoterlo avanti e indietro, è chiaro? Allora, se fai così, cioè se lo scuoti avanti e indietro, io ti arresto. Hai tutto chiaro in quella testolina? Per essere certo che il ragazzo rispetti i patti, il giudice schiera in prima fila al concerto tutta un'armata di poliziotti, cattivissimi, pronti a testimoniare l'eventuale misfatto. Elvis sale sul palco e, appena gli viene voglia di fare le sue solite mossette, guarda in faccia i poliziotti, così nei momenti clou non scuote il bacino, no, muove il mignolo e fa una specie di grugno. A giudicare dalle urla delle ragazze, pare che la cosa sia andata comunque molto ma molto bene.

sale in tutta fretta e mi dice: se vede qualcuno che mi segue, non si fermi, mai. Poi si rannicchia sul sedile, occhi sbarrati. È proprio vero, la notte certe volte pesa di più.

0: remain.
1: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
2: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata Flea, l'uragano creativo dei Red Hot Chili Peppers, l'uomo che ha fuso l'energia pura del funk con la rabbia del punk, trasformando il basso in una forza della natura travolgente. Vi aspettiamo domani alle ore 21, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
3: Radio Easy Rock.
4: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it, media partner Radio Easy Rock.
1: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Certo, ognuno ha le sue fisse. Per carità, noi non giudichiamo, però ci piace raccontartele. Prendi Brandon Flowers dei Killers, per esempio. Lui ne ha due: paura di volare e paura del numero 621. Per la prima non serve essere una rockstar, salire su un aereo e quindi alzare i piedini e tutto il resto da terra senza nemmeno poter decidere di scendere quando si vuole, beh, magari un po' di paura, un po' di disagio può crearlo. Ma il numero 621? Innanzitutto va detto che scrivendo la data all'americana, quindi con prima il mese e poi il giorno, quindi giugno 21, si ottiene la data di nascita dello stesso Flowers. E fin qui, ok. Per il resto però bisogna addentrarsi un pochino nella vita di Brandon. Quando era ragazzo ha partecipato a una seduta spiritica con una di quelle tavolette diaboliche che consentono di leggere i messaggi dei trapassati, sempre che uno ci creda o voglia crederci. A quanto pare però Brandon ci crede come, perché in quell'occasione rimane letteralmente sconvolto. Lo spiritello di turno gli dice che lui è destinato a schiattare proprio il 21 di giugno. Ok, ma di che anno? Non si sa. Del resto gli spiriti mica possono essere precisi. Lo sai che il tempo è una dimensione terrena? Da quel momento Brandon decide che ogni 21 giugno caschi il mondo, non si rischia. La cosa migliore è chiudersi in casa. E comunque se proprio si deve uscire, non si viaggia in aereo, niente treni, ma no, nemmeno macchina. Tanto per completare l'opera, il 21 giugno, potendo, non si fanno concerti e mai e poi mai si alloggia in una camera che sia appunto il numero 620. Insomma, il 21 giugno, Brandon Flowers, scordatelo proprio.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 28 ottobre al Famila ti aspettano tanti prodotti a solo 99 centesimi.
1: Famila, con noi sei in famiglia.

Questa è una storia con un nome e un cognome. E preparati, è un nome e cognome che conosci davvero molto bene. Freddie Mercury. C'è ancora qualche aggettivo che possiamo, non lo so, tirare fuori dal cappello magico per descrivere uno come Freddie? La risposta è no. Del resto, uno che nella voce tiene un caricatore di 4 ottave, che solo a parlarne, solo a scriverlo, fa venire i brividi, non ha bisogno delle nostre parole. Di lui preferiamo dirti dell'altro. Per esempio, vogliamo raccontarti la storia della testiera del suo letto, che in realtà non era una testiera, ma una tastiera. Sì, signore. Freddie si era fatto montare sulla testiera del letto la tastiera di un pianoforte. Innanzitutto l'idea gli piaceva molto dal punto di vista estetico, e non dimenticarti che il buon Freddie di estetica ci capiva, dato che era diplomato in arte e design al Leeling Art College. E in secondo luogo, cosa non trascurabile, in questo modo poteva unire l'utile al dilettevole. Se di notte gli bazzicava per qualche antro del cervello, delle budella, un ritornello, una sequenza interessante di note, una melodia di qualunque tipo, lui era pronto a spalmarla su

0: Di personaggi strani ne abbiamo incontrati abbastanza questa sera. Si torna domenica prossima dalle 21 con un'altra delle tante avventure di Cross Town Traffic Chaos. Da Claudia Valentini, buonanotte, Easy Rocker.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse. Vado su Sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
1: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima. Da Galassia fino al 21 ottobre trovi tanti prodotti con sconti fino al 50%, come biscotti Mulino Bianco Le Macine da un chilo a solo 1,99 euro, e detersivo lavatrice di Xan Liquido Classico 57 lavaggi a solo 7,95 euro.
1: Galassia,
0: l'iper risparmio per tutti.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Dietro a una medaglia vinta c'è un metodo, dietro a un record c'è una tecnologia e dietro a una squadra che vince ci sono quasi sempre dei grossi investimenti. Su Wikisport tutto questo lo racconto ogni giorno con dati e numeri alla mano. Io sono Michele Sabatino e ogni settimana vi aspetto con un nuovo episodio del mio podcast.
3: 5 minuti di sport è una produzione Strimmo Studios.
4: Strimmo Studios.
3: Puoi ascoltare il podcast su strimmo.it o scaricando l'app gratuita Strimmo.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Halloween da Urlo Bissolo Casa. Spaventose offerte su costumi, accessori, dolcetti e scherzetti. Un assortimento da urlo con tutto l'occorrente per una notte di paura. A prezzi spaventosi. Bissolo Casa, uscita 4 Montebello, direzione Verona.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 28 ottobre al Famila ti aspettano tanti prodotti a solo 99 centesimi.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.